camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi, decide che cosa si deve fare, cosa non fare, e Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

È il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata,
7: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione, così come state facendo voi.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, il front end di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato,

0: This is a song called I Was Hoping.
1: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
2: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.
1: Il Dizionario del Terrore. Lezione 82. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Take a bow, Geraldine.
1: That's good one.
2: So fun.
0: Geraldine.

0: Yeah, that's an old song. I ain't played that song.
1: Perché hai l'aria triste?
2: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
1: Con te non si può fare conversazione.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: arrestare.
1: Per quanto ne sa lei, è vero che alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
2: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
1: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
2: No, è falso.
1: Cioè non è vero che lei...
2: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... L'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti, non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
1: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
2: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando riferiscono alla frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Pace. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima, lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curimin. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curimin. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

0: sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a di, quindi?
2: E stavamo a di, io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

sei all'ascolto di Radio Ciroma.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui?
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

arrivati? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo. Sull'educational channel. Cavalieri,

spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, Spingitori di Cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato.

scusate, ma questo è che un carro di buoi, un carro, scusatemi, su Reeducation Channel. La donna Cigno, è esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazione su

0: Grazie, grazie. Comunque i blue jeans vecchi non li butterò mai, cioè fin quando proprio si fatti pezzi pezzi, proprio che si vedono tutte le cose esulte, allora cangiamo i pantaloni, ma sempre i vecchi mi vinto.
1: Ah, tipo una cosa tipo se non l'hai la mente.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
2: Caccola.
0: Caccola.

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

and bring me some chairs.

0: Grazie. La sua soddisfazione è il nostro, miglior premio.
1: Ah.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì, quindi.
2: E stavamo a dì. Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: È vero.
0: Dai.

0: come e allora che noi ci rivendichiamo i nostri
1: Martini, sei un tuo cazzo,
0: ci sono alcune ingiustizie sociali, ma non è questo che ormai il paese attende da voi.

sintesi, l'unica cosa che a noi ci interessa sono i voti. Ho riportati a me, ho riportati a lei, ma non se ne parla neanche di riforme e di cose, perché noi siamo qui e non ci vogliamo più.

0: parlamentario dell'autobus 47-105-1 ci hanno rubato tutta la Madonna.
1: Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

zitti, pazzo, senti una radio. Radio Ciroma è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale di chi?
1: Blee! Meno male. Nascosta.
0: Estraiamola. Prego Catanaria. Alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
1: Ecco.
0: Credo.
1: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se sono morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti imbecillo e vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo, qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia, non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.
1: Bravo!

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Yeah, thank you.
1: Lo salutano del fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Pop.

0: Dici a me. Ma dici a me. Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, oh, oh. Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa, potrei fare qualsiasi cosa per...
1: Claudia mi dice, voglio provare...

0: grazie.
1: E tu chi sei? Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Nordlands e capo del loro popolo.
2: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda.
1: E anche di quelli per poco.

0: La festa è finita! Baradevi in casa, siamo al baradro! Signorina Serena, sì, mi chieda, ma signorina, com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

stamattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

Leathers. Thank you so much for coming to

0: Thank you.
1: Sei giovane di spirito?

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio C Roma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, vi ringrazio, siete grandi.
2: Boy, Key, I wanna do this.

0: you.
1: Angelo Manna a Giacomo Leopardi. Natan Fengius, Narie Campusante, spannette torna torna, do ai tasta sta rimma toia mufete che ammurbante, chiene patenze, tutta mierca ignast. Avisse scritte mai estono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente. Na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surzo roce sotto candere e fele puro trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E ma volesse che scrivesse bravo. Ma va fangulo, non ci scasso cazzo.

In culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi, allora. E te lo sbattono in faccia sul Grey Channel.

0: Questa è Radio Shiro. Radio Shiro. Rumori nell'etere cittadino.
1: The robbers in Setenevai.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

E come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: continui, continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono Commissario e ti faccio un culo così.

0: thrill seekers.
1: Radio Roma 105-700, buona serata, ben ritrovati. Come ogni mercoledì, a parte qualche salterello che ci capita di fare, ci capiterà anche di fare fino alla fine di questa stagione, comunque il mercoledì è lo spazio di Bande Rumorose dalle 19 alle 20 ogni settimana, ed è lo spazio del rock più nuovo e non solo che potete ascoltare nella vostra città su Radio Roma 105-700. Una buona serata, ben ritrovati a chiunque sia all'ascolto. Diffondete la notizia, magari se c'è qualcuno che non si è collegato fatelo collegare in questo momento, dovunque vi troviate, qualsiasi cosa state facendo fatelo insieme a noi per questa oretta o poco più di tanta musica nuova come al solito, tante novità, anche i nostri ripescaggi che non fanno mai male per non perdere la memoria di quello che abbiamo ascoltato appena qualche giorno fa, visto che ormai abbiamo mediamente una soglia di attenzione bassissima, però insomma ripetita Juvent come diceva qualcuno. E un saluto anche ai nostri colleghi di Radio 2 che si sono piazzati qui sul nella piazza del Rendano.
2: Mi pare di averli visti a Renzelli, probabilmente qualcuno di loro. Sarà... Non so se era Emma Stoccolma di aver visto, avrei salutata volentieri, portati in radio, assolutamente. Perché insomma...
1: quindi ci sono già, perché venerdì ci sarà insomma una serata organizzata da Radio 2, appunto qui in piazza. Lo avete già sentito dall'altra parte del vetro, Pasquale.
2: Possiamo definirla la concorrenza? Io direi di sì, che caspita.
1: Decisamente.
2: Sì, magari hanno qualcosa di più di noi per quanto riguarda qualche piccola attrezzatura. Ma noi nel centro storico di Cosenza ci facciamo valere ormai da 36 anni.
1: Facciamo parlare dietro.
2: 36 anni Radio C Roma, 28esima edizione invece di Bande Rumorose, puntata numero 22, 10 giugno 2026. Io lo sapevo che avremmo rimpianto quei grandi mercoledì pieni di pioggia, vento e condizioni atmosferiche diciamo indicibili, perché qui ci sono nel nostro studio di Radio C Roma di Piazzetta Toscana all'incirca 48-50 gradi all'ombra, ma noi continuiamo per questo giugno a proporvi il nostro rock e non solo, nuovo e non solo. 0984 28 25 0 il numero di telefono per interagire con noi. Noi siamo, come dicevo, in Piazzetta Toscano, www.ciroma.org. Se non siete a distanza giusta dal nostro segnale via etere, vi potete beccare lo streaming che esce da internet, appunto dal nostro sito www.ciroma.org. Io direi di, come al solito, iniziare con la musica.
1: Ma decisamente sì.
2: Yeah.

È un'ultimissima uscita che ogni tanto andiamo a pescare dal grandissimo archivio della Cherry Red Records, un'etichetta assolutamente, ma più che benemerita, specializzata in ristampe o comunque raccolte molto molto particolari di artisti o anche di compilation, quindi di brani editi o meno, che stavolta va a pescare nel sottobosco della musica indipendente scozzese. Il titolo della raccolta che esce proprio in questi giorni è Something for the Longing, Scottish Independent Pop 1985-1999, quindi un ampissimo periodo di tempo, quasi 25 anni di tanta musica che viene dalla Scozia, e in particolare nell'ambito della musica indipendente. Abbiamo ascoltato i Big Gun, una delle meteore, diciamo, del periodo, proprio in pieni anni 80, con Heard About Love. Ma ci sono ovviamente anche i super classici della discografia del periodo, dai Jesus and Mary Chain, il Primal Scream. Ma la cosa importante, come spesso capita in questi casi, in questo triplo disco, è anche il fatto di andare a trovare proprio delle meteore, degli assoluti sconosciuti che comunque hanno contribuito a costituire un suono tra i più disparati, perché c'è veramente di tutto qui dentro, dalle impronte anni 60 come del brano che abbiamo appena finito di ascoltare, alle elementi più rumorosi, più garage, insomma c'è veramente tutto il panorama della musica più interessante che tra metà anni 80 e fine anni 90 gravitava in

0: in Scozia e che arriva in giro per il mondo. Ancora una volta ottimo colpo per Cherry Red Records, Something for the Longing, questa grande raccolta per questa etichetta veramente eccezionale.
1: E noi andiamo ad ascoltare invece qualcosa di uscito più recentemente. Ci spostiamo in Australia. Lei è Carla D'Alforno, una cantautrice australiana, prima trasferitasi a Berlino, poi ritornata qualche anno fa alla base. A 4 anni di distanza dal suo album precedente, esce con questo Confession sulla sua label personale. Quindi cantautrice ma anche produttrice proprio della sua musica. Quarto lavoro questo Confession, 10 anni esatti di carriera discografica. Non proprio una carriera prolifica la sua, poca roba, cioè pochi sono gli album, ma ultimamente lo stiamo dicendo, è davvero molto meglio forse molto uscire meglio, quando si ha qualcosa da dire, e poi le cose da dire in questo Confession ce ne sono davvero tantissime. Tradizione post-punk, attrazione dream pop, possiamo dire, possiamo definire quest'album di Carla D'Alforno come l'album ballabile dell'artista australiana, però pensando alla ballabilità, fatemi passare questo termine, alla Joy Division, non alla Madonna, ecco. È un disco in cui domina il basso suonato alla Peter Hook, quindi i parametri sono quelli, tutto contrappuntato da metronomiche drum machine davvero molto interessanti. Blue Skies è il brano che ascoltiamo stasera da Confession, questa è Carla D'Alforno.

0: Panda Padrona, queste voci effettate e riverberate, che oltre al post-punk, ecco, il dream pop è un'altra cosa che sta rimontando alla grande.
1: Sono diversi anni
0: e si sente tutto quanto, tutte queste influenze di cui abbiamo parlato in sede di presentazione del brano, in questo Blue Skies, appunto. Non mi pare sia il singolo di questo lavoro, Confession, però un lavoro a cui dare un ascolto abbastanza approfondito.
1: Parlavamo prima di suoni con strettissimi riferimenti anni 60, non possono che essere definiti anche allo stesso modo i suoni che ci vengono dai fratelli D'Addario. I Lemon Twigs ritornano ancora una volta con un album in questo 2026, Look for Your Mind, disco che segue una doppietta di album ispiratissimi tra 2023 e 2024 che li aveva fatti ancora di più allargare la propria base di fan. Veramente c'è un hype intorno a questo gruppo assolutamente meritato, pazzesco, e insomma sono in giro per concerti per tutta l'estate e anche in numerosi festival, perché effettivamente ogni loro uscita è seguita tantissimo, non solo dalla critica ma anche da tanto pubblico. Confermano questa loro attitudine, questa qualità di scrittura anche in Look for Your Mind, forse in una maniera un po' troppo sistematizzato, con poche sorprese rispetto al passato, ma diciamo che sono comunque in uno stato di grazia assoluto per quanto riguarda la composizione. Proprio la title track che andiamo ad ascoltare apre il disco ed è Look for Your Mind.

0: dire anni 60 è veramente poco in questa Look for Your Mind, che apriva proprio e apre le danze di questo disco da ascoltare assolutamente. Non li conoscete, fate ammenda assolutamente,
1: fate qualcosa partendo
0: da questo disco e andando a recuperare anche i precedenti, perché sono uno meglio dell'altro, soprattutto A Dream Is All We Know del 2024 ed Everything in Harmony del 2023.
1: Continuiamo con la nostra scaletta della 22ª puntata, ci andiamo ad ascoltare un'altra novità, Joyce Manor, nuovo disco, settimo lavoro in studio per il quartetto di Torrance in California. La band è capitanata da Barry Johnson, loro suonano in questo I Used to Go to This Bar e non solo, negli altri album chiaramente, un power pop molto scanzonato, ma abbastanza nostalgico, a giri davvero molto alto, e l'idea di aumentare questi giri di velocità pare che sia tutta da ascrivere a Brett Gurewitz, cofondatore dei Bad Religion, chiaramente per chi non lo conoscesse, produttore del disco, nonché titolare dell'etichetta Epitaph Records, su cui è uscito questo

Go to this bar. Il risultato, visto la manina di Brett Gurewitz, ma non solo, è sicuramente più che positivo, un album breve, immediato, pochi fronzoli come si conviene a un album del genere, con moltissimi ritornelli, per darvi un'idea di dove andiamo a parlare, tra Weezer e gli Smiths, ma molto più schizofrenici. Stasera ci ascoltiamo Falling Into It, questi sono i Joyce Manor.

0: Diciamoci la verità, più Weezer che Smith, specialmente in questa Falling Into It. Questi sono i Joyce Manor da I Used to Go to This Bar, ultimo lavoro della band californiana, uscita per la Epitaph Record, quindi non solo punk per l'etichetta di Brett Gurewitz, ma anche delle cose più power pop come questa dei Joyce Manor, comunque davvero molto molto interessanti.
1: Andiamo a scoprire il primo tuffo nel passato per questa volta di casa nostra. In questa puntata andiamo a ripescare il primissimo disco di Lucio Corsi, ormai musicista che si è fatto conoscere anche a...
0: uno dei musicisti, non mi interesserà molto, uno dei musicisti preferiti di mio figlio, che è molto fan
1: fa
0: di
1: benissimo
0: Lucio.
1: Perché effettivamente è una delle cose più belle, fresche e anche sincere che sono uscite nel circuito musicale italiano da diversi anni a questa parte. Nel 2017 usciva questo bestiario musicale registrato nella sua Maremma in maniera, non dico solitaria, ma quasi, con una strumentazione anche particolare, l'utilizzo del contrabbasso, la spinetta, insomma era già da questi piccoli dettagli che si capiva che il nostro Lucio aveva tantissime idee e le avrebbe poi formulate in maniera perfetta anche nei dischi successivi. In particolare poi questo disco, caratterizzato dal, appunto, bestiario musicale non solo nel titolo, ma con canzoni dedicate ognuna ad un animale che circola all'interno della propria area, del proprio habitat naturale, che è proprio una caratteristica splendida di questo disco, oltre alle composizioni stesse. Viene ristampato proprio in questo periodo per diciamo continuare un pochino a far circolare il nome del nostro e anche a far conoscere le primissime cose anche soprattutto a chi si è avvicinato al musicista magari solamente per Sanremo. Ci andiamo ad ascoltare Il Lupo, ovviamente, a Bestiario Musicale.

0: E questo era Lucio Corsi dal suo bestiario musicale, il suo esordio discografico, che poi diede la stura a tutta una serie di pubblicazioni. È arrivato al quarto disco, se non erro, con la sua ultima pubblicazione. Sì, Volevo essere un duro, il famoso disco della super fama dello scorso anno. Però in generale veramente non ha al momento, fino a questo momento, almeno per chi vi sta parlando, fatto un passo falso fino ad ora. Il nostro, insomma, è una bellissima realtà, quella dell'artista toscano. Bestiario musicale, quindi, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi, che ricorda una bellissima copertina di Rumore, con una grandissima, lunghissima intervista interessante. Lucio Corsi, poi ricordiamo che è stato praticamente scoperto e prodotto dal nostro Dario Brunori.
0: Sì,
1: agli inizi è stato proprio sotto l'ala protettrice di Dario, che insomma ha iniziato a spiccare il volo. E noi siamo giunti al giro di boa di questa 22esima puntata di Bande Rumorose. La facciamo con un'altra novità, The Softs. Loro sono la nuova stella della Rough Trade Records, luogo che ultimamente il caro Benedetto è andato a visitare. Non sono inglesi, ma vengono questo sestetto dalla California, e sono riusciti a attirare l'attenzione della celebre etichetta discografica britannica con l'invio proprio diretto del demo, come si faceva una volta, senza aver fatto neanche un live prima. Pare che abbiano mandato questi demo a 30-35 etichette e poi se li sono accaparrati queste della Rough Trade. Il suono dei The Softs è abbastanza particolare, spazia tra tante cose inglesi, anglosassoni, inglesi diciamo, e poi altre più marcatamente americane, senza voler dare dei precisi riferimenti anche a livello estetico. Se guardate qualche foto dei Softs vi renderete conto che anche a livello di abbigliamento non vogliono dare adito a pensare questi fanno parte di una determinata scena, di un determinato genere. Fra fraseggi di flamenco all'interno di questo nuovo album dal titolo Gold Star, aperture più melodrammatiche, garage rock, ogni canzone davvero palese delle influenze diverse, includendo a più riprese anche il blues, il country, in una sorta di collage che è davvero interessante. Pare che dal vivo siano davvero eccezionali. Il secondo lavoro, a loro dire, è già in forno. Noi andiamo ad ascoltare invece da questo Gold Star proprio la title track Gold Star. Questi sono i The Softs.

0: Lo dicevamo che ci sono una miriade di influenze a fare questo calderone musicale rappresentato dai The Soft's Gold Star. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo, Gold Star, è il titolo dell'album della band californiana uscita per Rough Trade Record, la storicissima etichetta inglese che insomma ha voluto mettere sotto la propria protezione questa band, che come dicevamo in sede di presentazione spedisce questi demo alla, così come si faceva però negli anni 70, negli anni 80, riesce ad avere un contratto anche importante, pare che il secondo disco sia lì lì per uscire. The Sops.
1: E ci spostiamo adesso in Svezia, perché andiamo ad ascoltare un vero e proprio caso che è arrivato da quelle parti. Non poteva essere diversamente, visto che la Scandinavia, almeno per chi vi sta parlando a questi microfoni da tanti anni, è uno dei punti di riferimento per la musica di qualità che ci ascoltiamo e ci piace farvi ascoltare. Gli Sternpons sono stati un caso, appunto, perché nel 2023 sono usciti con un singolo con una hit dal nome Ulrika, che in patria ha avuto un successo pazzesco, pur essendo la loro proposta ben lontana da quelle che sono magari le sonorità più in voga degli ultimi anni. Stiamo parlando di un gruppo che ha una grande passione per il suono di Canterbury degli anni 60 e 70, quindi grossi riferimenti alla scena progressive di quel periodo, ma anche un'idea di pop raffinatissimo, quindi fuori dalle zavorre che potevano essere quelle del genere di partenza. Tornano nel 2026 con Un World After Pop, in cui la proposta si raffina ancora di più e ci sono canzoni veramente che hanno agganci anche con la bossa nova brasiliana, ma mantengono i riferimenti appunto al suono progressivo che si diceva prima. E poi ci sono anche delle vere e proprie chicche come questa This Hibernation.

0: Suoni super super sofisticati, come dicevamo, è una squisitezza nella costruzione dei pezzi veramente di altri tempi. Sternpost dalla Svezia con Unworld After Pop, questa era This Hibernation.
1: Bestemmio, se dico che sento cose dei Motor Psycho all'interno, di alcuni arrangiamenti.
0: Si sono abbeverati a certi suoni.
1: Sarà la provenienza, la Scandinavia, che dà sempre buoni frutti, parafrasando una vecchia pubblicità.
0: L'abbiamo detto prima.
1: Se imparano a fare il maiale, a mio avviso, riusciranno a fare anche delle soppressate che chiaramente supereranno.
0: Di grande livello,
1: che supereranno quelle calabresi. Speriamo di no, e che continuino soltanto a fare musica. Noi continuiamo invece con la nostra scaletta. Con un altro graditissimo ritorno, quello dei Black Label Society, Zakk Wylde e la sua ciurma ritornano dopo 5 anni dal lavoro precedente, ma in questi anni.
0: Perché c'è il Robinson?
1: Hai ragione.
0: Ci siamo distratti.
1: E quindi questo è il ripescaggio. Perché ho detto?
0: Il grande ripescaggio.
1: Perché mi era particolarmente piaciuto. Allora, noi facciamo il ripescaggio. E Rollins Band è il terzo album in studio pubblicato nel 1992, questo The End of Silence. E Rollins, cosa dire? Ex frontman dei grandissimi Black Flag, un personaggione a tutto tondo, a 360 gradi, enigmatico quanto volete, poeta, scrittore, attore. Perché insomma non sono state grandissime, delle grandissime prove. Sicuramente un intellettuale, sicuramente palestrato, cose che intellettuale e palestrato non vanno molto d'accordo, ma in lui,
0: nel suo caso
1: invece sì, un soprattutto quello che è Henry Rollins è un grande animale da palcoscenico, forse il frontman perfetto. Questo terzo lavoro arriva e stravolge un po' quello che era stato il suono della Rollins Band nei primi due dischi, ancora ancorati più al pensiero hardcore dei Black Flag. Qui si lascia travolgere Henry Rollins dal metal, dal funk, dal power rock, e ne viene fuori davvero qualcosa di assolutamente nuovo. Non ci sono confini in questo terremoto che però non distrugge, ma davvero costruisce. Una trasformazione questa della Rollins Band in questo terzo disco dal titolo The End of Silence, che è forse anche frutto, figlia del periodo storico, parliamo del 1992, insomma i primi anni 90 sono stati degli anni che, per quanto riguarda la musica rock, sono stati davvero anni di grande produzione. Probabilmente il nuovo corso del rock ha influenzato anche Rollins nel fare un grandissimo lavoro come questo The End of Silence, dal quale andiamo ad estrarre uno dei brani più belli a mio avviso della Rollins Band, e parliamo di Low Self Opinion. Questo è Rollins con la sua Rollins Band.

0: Quello che ho sempre amato della Rollins Band di Harry Rollins è proprio questo approccio blues elettrico, grondante sudore che hanno inserito negli album a partire da questo The End of Silence, Come In and Burn, davvero incredibili performance dal vivo allucinanti.
1: No, ma chi l'ha visto veramente è rimasto.
0: Il nostro amico Alfonso, che li vide in un Pistoia Blues, se non ricordo male. E mi ricordo che disse: questi piaceranno a Pasquale, non conoscendo Rollins e tutta la sua storia. Rollins Band, The End of Silence, Low Self Opinion. Se non l'avete mai ascoltati, provvedete,
1: recuperate assolutamente sì. Qualsiasi disco della Rollins Band. Ancora Europa, stavolta scendiamo dalla Scandinavia verso il Belgio. L'artista in questione al secolo Bram Devens ha alle spalle 20 pubblicazioni o più in ambito jazzistico con la sua principale attività di chitarrista. Stavolta però si mette al pianoforte con un nuovo nomignolo, Ignaz, pubblica questo I Don't Know nel 2026, in cui prende una strada differente. Parte sì dal jazz, ma si dirige verso suoni più ambientali per costruire un disco fatto di una nuvola di suoni che si rincorrono uno dietro l'altro e che diciamo debordano proprio dal classico impianto del jazz. Una prova è il brano che ascoltiamo stasera dal titolo A Dog Enters the Room, e questo è Ignaz.

atmosfere tese anche in questo, questa Dog Enters the Room, tratto da I Don't Know, ultimo disco di Ignaz, questo è lo pseudonimo di Bram Devens, artista, dicevamo, di lungo corso in ambito jazzistico, stavolta orientatosi verso un'idea anche di sperimentazione

0: Sonora molto molto interessante, ne abbiamo avuto una prova proprio con questo pezzo dal tratto da questo album ultimissima sua pubblicazione.
1: Avevo fretta prima di presentare Black Label Society Zach White, perché il barbutone a noi c'è davvero molto simpatico, e poi perché lo seguiamo davvero da tantissimi anni fa, quando ancora Black Label Society era quasi soltanto un'etichetta di birre che il buon Zach, oltre alla musica, aveva
0: produce
1: ovviamente beve, immagino, in quantità industriale. Dicevamo ritornano dopo 5 anni dal precedente lavoro, ma in questi 5 anni ne ha combinate di tutti i colori il buon Zach Wild, tra la reunion della tournée dei Panteri in cui suona la chitarra, un album con la buon'anima di Ozzy Osbourne e il suo progetto che insomma ha avuto anche un certo successo, Zach Sabbath. Insomma, ne ha avuto davvero tantissime da fare. È arrivato a questo Engines of Demolition, nuovo lavoro, che già come i lavori precedenti si è allontanato dall'approccio più selvaggio e aggressivo degli esordi, virando verso un'attitudine possiamo definire più positiva, anche sia nella musica che nei testi, anche un po' più rilassata. Le composizioni insomma tendono ormai ad abbandonare il binario del metal più pesante, più pachidermico, appunto, dei primi tempi, per aprirsi a delle soluzioni un po' più melodiche, forse un po' più vicino all'hard rock che al metal, con influssi anche soul, blues. Insomma, c'è davvero di tutto, succede tutto anche in questo nuovo lavoro, come nei precedenti due o tre precedenti in studio. È una macchina ancora quella dei Black Label Society, perfettamente funzionante, capace di colpire duro quando serve, non si tireranno sicuramente indietro, ma anche di fare delle cose più emozionanti ed emozionali, insomma, a smorzare un po' i toni. Engines of Demolition, dicevamo, il nuovo album dei Black Label Society, dal quale andiamo ad ascoltare Gather of Soul.

0: La classicità del sound, del riff di Zakk Wylde, dei suoi Black Label Society, anche in questo Gutter of Souls, ultimo album Engines of Demolition della band americana. Insomma, le caratteristiche, come dicevamo, ci sono tutte, quelle almeno dell'ultimo periodo dei Black Label Society, che dura l'ultimo periodo da qualche bell'annetto. Però a noi ci piacciono i primi, i secondi, quest'ultima versione, ci piacciono tutte le versioni del Black Label Society e dell'inconfondibile tono di voce di Zakk Wylde, ma anche la chitarra, perché come la fa scamare, come si dice qui a Cosenza, lui, nessun altro al mondo. Black Label Society.
1: Nell'ultima puntata parlavamo di emo, quello originario, e lo abbiamo ascoltato soprattutto per il ritorno veramente graditissimo degli American Football, che in qualche modo hanno definito con la loro prima storica pubblicazione di fine anni 90 un genere. E il 2026 è anche l'anno di ritorno dei Crash of Rhinos, una band sicuramente meno nota degli American Football, proveniente dall'Inghilterra, questo è anche caso particolare, che però è sempre dell'emo core, ha fatto la sua bandiera. Anche loro mancavano da 13 anni e il loro ultimo disco era dal 2013, tornano con Logbook quest'anno, si sono ritrovati anche come diciamo in termini personali, come relazione di amicizia fra gli elementi del gruppo. Ne è uscito fuori un disco veramente molto molto bello, e se non l'avete sentito fino ad ora, andate a recuperare anche i primi due dischi, che sono niente male in assoluto. Recording è il brano che ascoltiamo stasera da Logbook.

0: Ma questi sono clamorosi.
1: Sono veramente bravissimi. Un suono storico, lo potete ascoltare se avete dimestichezza con il rock indipendente americano degli anni 90. È un classico questo tipo di chitarre, questi ritmi riportati però nel 2026 lo fanno veramente in maniera eccezionale. I Crash O'Brienos l'abbiamo appena ascoltati con Recurring da Logbook, loro ultimo disco, ritorno veramente clamoroso nel 2026.
0: Ultimo brano di questa penultima, a questo punto, puntata di questa 28esima stagione di Bandiera Rumorosa, quindi ci resta un brano e una puntata per salutarci, però ne parliamo poi la prossima settimana. Ultimo brano in scaletta, una band italiana giovanissima, loro sono gli Ignoblet, band emiliana che esce per Caligari Record proprio un paio di mesi fa, ad aprile, con questo Manor of Primitive Anti-Creation, un gran bel esordio. Se nei primi lavori, nel primo EP che li ha fatti, diciamo, conoscere, era il loro un tributo abbastanza eterogeneo delle loro influenze che li hanno formati, di thrash, black, death metal, mettendo già in luce in questo primo EP le loro capacità, che erano davvero molto alte. L'attenzione in questo nuovo lavoro, in questo nuovo e primo lavoro, si sposta quasi esclusivamente sul death metal, con un sound davvero massiccio e ricco di basse frequenze, non in linea certamente con quei richiami black metal che li avevano fatti riconoscere all'inizio. Piace il loro approccio davvero molto scuro e deciso agli strumenti, e piace anche queste introduzioni, queste come si può dire, intromissioni dark ambient che contestualizzano davvero molto le canzoni. Davvero una lieta scoperta questi Ignoblet, soprattutto, e lo ritorno a dire, visto che due terzi della band sono davvero dei ragazzini, non arrivano neanche a 20 anni l'uno. Stasera ci ascoltiamo Warped Abyssal Architecture da questo Manor of Primitive Anti-Creation. Su questo brano rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultima puntata di questa 28esima stagione di Bande Rumorose. Ricordiamo, come al solito, la replica domani dalle 13 in poi, quindi replica domani di questa 22esima puntata. E quindi buona serata a tutti.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ignoblet, buona serata.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.

0: giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto. Sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo
0: prove.
1: È stato detto nella presentazione, no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco, lei...

the promise of truth.

sanctuary. The price is tomorrow. No sanctuary.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 45 minuti.

0: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabro Quadia di Mascio Angioluzzo.
1: La Calabro Quadia di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e De Giuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terona alla mano. La Calabro Quadia la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
2: Casi no caccia squaglie!
0: Desaiuto!
1: Calabro Quadia, per lasciare il freddo, menzo una via!

0: Allora un saluto per Radio Giroma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'Onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'Onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione, e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

sputerà il suo odio.

0: Eccoli pronti. Ugo, priglieli.
1: Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
2: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
1: Ecco, guardateli i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

0: Thank you.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:40.
2: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Right? Really?
1: Holiday.
0: Are you guys really?
1: Yeah.
0: Wait.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.
1: This one's dedicated to all you Gucci bag carriers out there. It's called You Got Good Taste.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Cerrone, oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Dai, Cuba dei Gibson.
0: Dai, sì, sì, va bene.
1: Ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravi Chips, belli tutti, bravo Budello, eccetera. Belle le sonorità.
0: Sì.
1: Molto. Come erano?
0: Sì, sì, sì. Intense.
1: Come l'altra volta, mi piace. Sai che non mi è piaciuto? Posso dirtelo, dai, tu sai
0: no,
1: che siamo.
0: Sì, sì,
1: il finale del vitello.
0: Sì.
1: Cioè, bello il vitello, bello il finale, però questo orsetto che arriva dice, posso dire la parola?
0: Sì.
1: Ti inculo. No, tu l'hai detta.
0: Allora.
1: Perché? Cioè, cosa succede? Dopo.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quella bella.

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo a dire del sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè, il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 41 minuti. I find your lack of faith disturbing.

0: pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
1: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro. Pagheranno tutto.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.

0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento Chico Pondusette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: Un crogiolo di razze, perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona, bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
2: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
3: Magari.
2: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
1: Mazzatosta!
2: Mazzatosta!
1: Mezza mazza!
2: Mezza mazza!
1: Mezza testa!
2: Mezza testa!
1: Testa di mazza!
2: Testa di mazza!
1: Testa mozza!
2: Testa.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non la...
1: Non serve.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

0: Signori, buonasera, buonasera, bentornati a Transmission, 26esimo capitolo per questa stagione. Oggi, come sapete, abbiamo il super ospite, che chiamarlo ospite, Dario Della Rossa, che è qui praticamente il padrone di casa, quello che ha le chiavi, fa tutto lui.
1: Quello ce l'ho da quando avevo 16 anni.
0: Hai capito, quindi proprio fa un po' impressione questa cosa.
1: Però, buonasera a tutti, buonasera Francesca, grazie dell'invito.
0: Dai, bello, così almeno ci dici che cosa stai ascoltando adesso, che cosa, insomma, queste cose qui. Ma quest'anno il programma però non l'hai fatto?
1: Quest'anno no, perché purtroppo avevo degli impegni lavorativi che mi hanno tenuto lontano dai microfoni, vicino alla radio come sempre, ma lontano dai microfoni.
0: Quello sì. E dai, comincia tu allora, che cosa stai ascoltando, cosa ci proponi oggi?
1: Allora, guarda, come primo brano in scaletta, il 29 di maggio è uscito il nuovo disco di Paul McCartney.
0: Ah, bello, novità fresca.
1: Sembrerà incredibile, ma quest'uomo ha 80 e passa anni, dopo tutto quello che ha già combinato con i Beatles, con
0: Wings
1: da solo, in compagnia, con la moglie, insomma, eccetera eccetera, ancora pubblica. E questo non sarebbe una notizia, perché lo fanno in tanti, non si arrendono all'avanzare dell'età, ma ancora pubblica dei dischi scritti benissimo. Quindi devo dire, all'ascolto è stato
0: una bella sorpresa.
1: Una bella bella sorpresa, sì. Ovviamente i suoni
0: sono quelli noti,
1: anche la produzione. Cioè,
0: ma credo che abbia suonato insieme anche con Ringo Starr,
1: sì,
0: in questo
1: esatto.
0: disco, no? Che abbia fatto una
1: canzone. Esatto, c'è anche una canzone dedicata

0: Proprio a Ringo, comunque vi consiglio di ascoltare questo album che si apre proprio con questa traccia. Pensavo che poteva essere un bel modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto.
1: Certo, infatti, grazie.
0: E per insomma,
1: iniziare, dai.
0: Esatto, per iniziare bene.

0: Mamma mia, che classe, però.
1: Che te ne pare? Che elegante. E devo dire che tutto il disco è così a fuoco.
0: Ma poi la voce, sì. c'è 85 anni questo.
1: Sì, sì. Devo dire, complimenti a Paul McCartney.
0: No, impressionante.
1: Infatti, anche io l'avevo ascoltato per simpatia, diciamo, e sono rimasto stupito dalla qualità di questo
0: disco. Ma
1: non è,
0: non è un pezzo, capito, pop commerciale, ha fatto proprio un pezzo.
1: Sì, vi consiglio di ascoltare.
0: Disco,
1: vi consiglio di ascoltare tutto il disco, davvero molto, molto bello.
0: Come è molto pulito, molto limpido. Adesso invece andiamo a sporcare in un modo bruttissimo.
1: Come è giusto che sia.
0: Cioè andiamo proprio a sporcare in un modo bruttissimo questo idillio proprio melodico con Birthday Party. Birthday Party sono questa band, insomma, australiana, così famosa, così importante. A me piace assai la new wave, insomma, in questo periodo, anche se loro venivano dall'Australia, sto disco l'hanno fatto in Inghilterra, pop group, tutto quell'ambiente là, e quindi ci sono questi suoni dissonanti, questa violenza. Poi Birthday Party erano noti per la violenza dei loro live, diciamo che è il Nick Cave che a me piace, perché poi in realtà a me lui dopo, insomma, non è mai entrato nel mio mondo musicale.
1: La modalità Santone non ti convince?
0: No, questa cosa qua poi no.
1: Adesso ha quest'aura,
0: no? Poi guarda, ti dico la verità, me lo sai quando proprio veramente ho detto ma che cazzo, ma basta, quando ha fatto il tour 3 giorni dopo che gli era morto il figlio. Cioè muore tuo figlio e tu dopo 3 giorni vai a fare un tour perché me lo chiedono i fan. Ma vaffanculo, ti frighi di fan. Cioè mi è sembrata una persona così con un fuoco così su se stesso, no? Da non proprio non so come dirti. Nei Birthday Party invece lui era sicuramente il frontman aggressivo che tutti conosciamo, magari anche di più perché aveva 19-20 anni, però era all'interno di un collettivo dove gli altri erano cazzuti come lui, no? Mick Harvey, Roland Howard, cioè gente che faceva fuoco e fiamme, quindi era all'interno di un contesto dove non era la grande star, era uno della band. Mi viene in mente il famoso aneddoto, visto che abbiamo parlato dei Beatles, parliamo dei Rolling Stones, di una volta che non mi ricordo come era andata perfettamente la situazione, però Mick Jagger aveva detto sì, Charlie Watts è il mio batterista, e lui è andato in stanza, gli ha tirato direttamente un cazzotto in faccia e poi gli ha detto casomai tu sei il mio cantante. Cioè, non è quindi, no? Quindi quando invece vedo queste rockstar assurgere a questo livello di rockstar, mi virano inevitabilmente sul cazzo.
1: È chiaro.
0: Qui invece no, qui sono i Birthday Party violenti, proprio come animali primordiali, questo è il loro terzo disco, che è Junkyard, per la 4AD fra l'altro, quindi casa discografica raffinatissima, Cocteau Twins, però questi gli sono piaciuti, sti australiani pazzissimi, e quindi è il secondo album che fanno con la 4AD, e abbiamo scelto il brano di apertura come hai fatto tu, la prima canzone del disco, che è Blast Off.

0: Ma l'urgenza punk di questa band, che tutto era tranne, era post-punk evidentissimamente, no? Gli strumenti maltrattatissimi, soprattutto la chitarra, proprio quasi come Ertolinze, la incendia.
1: È vero, bellissima, grandissima energia.
0: Sì, io mi ricordo perfettamente quando sono entrati nella mia vita, no? Che Paolo Mastroianni ha portato questo disco a mia sorella, che non era questo, era quello precedente, per Ace on Fire. E hai detto: Madonna, ma questi sembravano venuti proprio da un altro mondo, capito? Per quanto uno ascoltava i Joy Division, che ne so, i Killing Joke, però questa animalità, questa cosa, no? Questa violenza così
1: selvaggia,
0: no? Avete sentito come urlavano, Nick Cave. Insomma, tant'è, belli anni.
1: Bellissimo, bellissimo. Adesso direi cambiamo completamente atmosfera,
0: come piace a noi.
1: Da un estremo all'altro, perché qui non c'è violenza, c'è soltanto grazia. Diciamo. Stiamo parlando di Antonino Di Martino, in arte Di Martino, amico di Radio Cirome, è stato qui tante volte, ha iniziato proprio qui con
0: che
1: il
0: bello.
1: Primo disco.
0: Ah, come no, esatto. All'ora d'italiano.
1: All'ora d'italiano.
0: Io me lo ricordo, credo che ci sia il Santino qua sopra, esatto, sì, l'ho fotografato una volta. Sì.
1: C'è il Santino. Era il 23 di gennaio di molti anni fa.
0: Molti anni fa.
1: E lui presentava il disco Cara Maestra, abbiamo perso. Diciamo. Comunque, vabbè, un affetto incredibile per Di Martino, uno dei cantautori, delle voci e delle penne più belle che abbiamo, bravo, nel nostro cantautorato, bravo. Un poeta, sì, assoluto, che ha avuto questa esperienza con Colapesce, altra voce importante, un'esperienza proprio mainstream. Sono stati a Sanremo più volte,
0: fighissime quelle, sì, canzoni, sì, bellissime,
1: grande eleganza, e adesso invece è uscito con un album da solista. E tutti quanti lo aspettavamo al varco per vedere quanto questi tormentoni,
0: questo contatto col mainstream, esatto, l'avesse contaminato, invece no.
1: E invece ha tirato fuori un album meraviglioso, vi consiglio di ascoltarlo in tutte le sue tracce, davvero in stato di grazia, è il caso di dire, in cui ha ritrovato se stesso, ovviamente la sua poetica e la sua intimità. E chi ha ascoltato i dischi precedenti lo riconoscerà immediatamente, chi non l'ha ascoltato troverà un disco bellissimo, di una delicatezza e di una poesia fantastica, ed è così rimasto fedele a se stesso che l'altra, c'è anche un filone che accompagna Di Martino da molti anni, che è l'America Latina. Lui è stato in Messico, ha registrato con Fabrizio Cammarato un tributo a Chavela Vargas. Dopo questo viaggio in Messico ha aiutato Bruno Risas, lo possiamo dire serenamente, a scrivere Diego e io, proprio per
0: sì.
1: sì, una coscrittura sulla vita di Frida Kahlo e Diego Rivera, e insomma c'è questo legame con l'America Latina, con il Messico, che si muove sotto traccia nella produzione di Di Martino. Io ho scelto proprio di ascoltare insieme con voi Agua Donde Vas, che è l'unico brano non in italiano del disco, però devo dire molto molto bello.
0: Dai, spara.

0: Allora Dario, bello. A Radio Ciroma, qui siamo a Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org. Qua 26esimo capitolo di Transmission, su a parte Transmission, ma in questo caso anche a Transmission, grazie a Dario Della Rossa, super ospite del 26. Mettiamo la musica più bella del mondo.
1: Concordo.
0: Cioè, senza dubbio. N'è per nessuno, guarda.
1: E aggiungo, credo che sia l'unica radio al mondo a mettere in difficoltà Shazam, qualsiasi...
0: Ah, è vero! Esatto. Sì, se lo mettiamo in crisi, secondo me.
1: Diverse volte in macchina, ascoltando i pezzi, perché ovviamente, siccome tutti quanti contribuiamo a questa immensa bobina che gira con dei pezzi, molte volte mi trovo, bello questo, che cos'è? E Shazam dice, non lo trova,
0: solo su Radio Ciroma.
1: Esatto.
0: Cioè, veramente, ma che culo stare qua.
1: È un
0: privilegio. Lo dico sempre, Dario, dice, no, ultimamente mi è venuta sta fissa, no? Che metti che mo qualcuno sta ascoltando. Gli dico, ma venitelo a fare un programma, cioè dove l'avete un posto, cioè dov'è un posto al mondo dove c'è una cosa come Radio Ciroma che tu vieni qua e metti il cazzo che ti pare.
1: Esatto.
0: Cioè, oddio, è chiaro, non è che faceva entrare i cani, allora ha anche ruttato gente a questo microfono,
1: più volte.
0: Un po' di selezione la facciamo, però era miseria, potete venire qua e passate le forche caudine della prima selezione, poi siete totalmente liberi e qui c'è uno spazio che potete mettere la musica.
1: È vero,
0: sentono in tutto il mondo, chi lo sa.
1: È molto vero.
0: Di Martino,
1: allora,
0: quindi bellissimo.
1: Non faccio nomi, però i ragazzi di Radio Sottobanco, che sono qui di casa Radio Ciroma, sono stati ospiti in un'altra radio cosentina per presentare il loro progetto. Al ritorno il commento è stato, no, c'era la pubblicità. Come facciamo? No, ma come fai a fare il programma con la pubblicità? E ce lo chiediamo anche noi, come fai a
0: interrompere
1: questa cosa adesso?

0: un attimo, una torniamo fra qualche minuto.
1: Hai capito?
0: Vabbè. Tocca a me o vuoi dire qualcosa del nostro amico Di Martino?
1: No, ascoltate il disco, ascoltate quest'ultimo disco perché è meraviglioso.
0: Ah, io invece no. Una volta, che poi mi pare che hanno... No, prima di voi, chi c'è stato l'anno prima di voi al Capodanno di Cosenza?
1: L'anno prima di noi?
0: Giorgia. Mi sa Giorgia.
1: Credo Giorgia, sì.
0: Giorgia ha un botto di denari, non so quanto, un botto di denari, ma tipo 200.000 euro, ma non mi ricordo. E io gli avevo proposto con la Pesce e Di Martino, avevo contattato il nostro amico.
1: Sì, sarebbe stato un bellissimo Capodanno perché loro comunque...
0: Un bellissimo Capodanno, dai, ci saremmo divertiti un sacco.
1: Molto.
0: Però poi, no, voglio qualcosa di più commerciale. Io già a capo mia, che era l'anno di musica...
1: Leggerissima.
0: E dico, mo che cazzo mettono di più commerciale di quella Pesce e Di Martino?
1: Esatto. Quel
0: pezzo dove lo trovano? Era dappertutto, supermercati... Hai capito? Lavaggi auto, da tutte le parti c'erano. No?
1: E la canzone raccontava se stessa, quella canzone, no, tra l'altro. Era un pezzo, era un
0: meta musica.
1: Era fantastico perché parlava proprio di un tormentone leggero da mettere ovunque.
0: Fantastici, quindi... sarebbe stato un bellissimo Capodanno, ma al comune di Cosenza, raga, non ci capiscono
1: niente,
0: un cazzo. Mi dispiace moltissimo.
1: Non soltanto di musica, purtroppo, però.
0: Non soltanto di musica. Vabbè, tocca a me, Mac De Marco. Mac De Marco. Che devi dire, Mac De Marco? Cioè, proprio
1: incredibile.
0: Siamo tornati a questa musica invece limpida, pulitissima, queste produzioni. Poi pensate, in questo disco che è Diesel Dog del 2017, un disco bellissimo, proprio bellissimo.
1: 2017, sono già passati quasi 10 anni.
0: Sono passati 10 anni. Io mi ricordo l'impatto che ha avuto quando è uscito, che un sacco di gente ha cominciato a copiare questo sound perché gli è sembrato che fosse proprio il suono giusto. A me interessa per tanti motivi, perché sicuramente io è quello che io chiamo l'approccio punk, no? Al di là del fatto che sicuramente la sua musica non è punk, però è in questo caso che andiamo ad ascoltare Watching in Fade Away con questa tastiera, lui è il piano, insomma, e i tasti. Che è l'approccio? Sei tu da solo nella tua cameretta che stai componendo musica. Punto. Non c'è produzione, non c'è superproduzione, non c'è niente. Ci sei tu che stai vivendo il tuo sogno chiuso in una cameretta, cosa che ti consente di fare l'elettronica, cosa che ti consente di fare oggi, no? Che ti consente anche di fare il folk, così, il pop, l'art pop, come lo vogliamo chiamare, quello di Mac De Marco. Sentite questo low-fi pop, ecco, mo mi sono letto come lo definiscono sui quelli bravi sulle riviste musicali, low-fi pop, un disco notturno, malinconico, questa è la traccia finale ed è insomma così delicata, ma così delicata, così sospesa nel tempo, è un piccolo sogno di 2 minuti e mezzo. Watching in Fade Away da Diesel Dog del 2017 a Transmission e Mac De Marco.

0: Ci sono? Che sogno proprio.
1: Bellissimo.
0: Delicatissimo.
1: Pensavo all'intelligenza artificiale, che comunque cioè il fatto che questa cosa sia così sgrema, che stia in piedi con questa fragilità, è impossibile da ricreare. Cioè, nessuna cosa si può avvicinare alla bellezza di questo pezzo, sì. Proprio perché è imperfetto.
0: Non è niente, esatto. Non è niente. Sì, sono proprio tre note e un sussurro. Sì. Tre note e un sussurro, però rimani qui ipnotizzato da questa melodia e da questa voce limpidissima, fantastica, di quest'artista così particolare.
1: Bellissimo, bellissimo. Tutto il disco, bellissimo.
0: Bellissimo, comunque... un disco bellissimo.
1: Esatto.
0: Proprio bellissimo. Vai, tocca a te.
1: Allora, tocca a me. E... ah, qui devo fare una cosa, ecco. C'è questo gruppo italiano molto molto interessante, Camon Tigre, che vi consiglio di ascoltare, che non nell'ultimo album, nel precedente album, stiamo parlando del 2000...
0: Ah, io non ti posso aiutare perché non li conosco.
1: Credo 2024 comunque. E realizza questo disco Habitat molto molto bello, con delle sonorità davvero interessanti, sia tribali, sia folk, sia sperimentali.
0: Di dove sono loro?
1: Non lo so, adesso...
0: non lo sai. Sono italiani, ma non sappiamo di dove.
1: Esatto, adesso mi informo meglio. E realizzano anche una cover. Adesso vi vorrei far ascoltare con
0: la versione originale,
1: potentissimi mezzi,
0: per vedere come l'hanno fatta.
1: Esatto, perché bravo. Devo dire che la cosa più bella, vabbè, ho amato questo pezzo fin dal primo ascolto e capirete subito perché è davvero un
0: no, è particolare davvero.
1: Kaleidoscope, sì. Sì, sono delle percussioni che fanno dei viaggi paralleli affascinanti, la voce e ho amato questo pezzo. Dopodiché ho scoperto che era una cover, dopo settimane di ascolto ossessivo di questo brano, per cercare il testo di questo brano, ho scoperto che era una cover di un cantante latinoamericano. Adesso voglio farvi ascoltare l'originale, perché così apprezzerete anche voi meglio. Allora, questo qui è il pezzo vero.
2: Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia.
0: Ah, forse è questa.
2: Porque el rencor hiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia.
1: E c'è questo vanto.
0: Non ci posso credere, perché io prima ho ascoltato la versione.
1: Cioè questo
0: è l'originale, c'è questo pazzesco.
1: Senti adesso il ritornello, perché lo riconoscerà.
2: Se tu me odias quedaré yo convencido.
1: È comunque un bellissimo pezzo tradizionale.
0: Magnifico.
1: Fantastico. Adesso, signori, immergiamo questo brano nel mondo dei Camon Tigre e sentiamoci la loro versione di questo comunque capolavoro.

0: No, guarda, allora, ma ti dico una cosa, che voglio diventare cattivo. Beh. Cioè, questi qua, no? Questi qua. 20 anni fa, 15 anni fa, al B-side li avremmo ascoltati.
1: Esatto, verissimo, verissimo.
0: Al mood no.
1: Verissimo.
0: Ed è veramente un peccato, perché questi dal vivo secondo me ti spaccano proprio le orecchie. Proprio.
1: Onore, onore al Partizan.
0: Onore al Partizan, è vero.
1: Che avrebbe sicuramente portato i Camon Tigre. Sì, sì. È vero.
0: I tempi belli.
1: E questo è Giulio Iamarillo invece, che col suo valzerino si
0: No, c'è il suo perché, per carità, non è che voglio
1: dignitosissimo,
0: dire.
1: Dignitosissimo. Lo caricheremo anche su Radio Ciromo, perché secondo me ci sta, in estate.
0: No, ma io tipo il latino americano proprio non riesco. È l'unica cosa, lo sai, come la Juventus. Cioè, quando mio figlio è venuto, che io tifo della Fiorentina, no, Dario? Quindi tipo quando mio figlio era piccolo è venuto da me uno di quegli anni che la Fiorentina pigliava 4 gol a partita in tutti i campi d'Italia, e mi ha fatto, quando era piccolo: papà, ma io devo tifare per forza della Fiorentina? Cioè, tu non sia mai, bello mio, soffri tutta la vita qualunque cosa, però non la Juventus, non ti faccio già saracare. A me la musica tutto, se io sento veramente tutto, da tutto, alla lirica mi metto a piangere, c'ho 1000 dischi classica di jazz a casa, tutto, tutto, tutto, però il latinoamericano cazzo no, il latinoamericano non ce la faccio, non ci riesco.
1: È tosto.
0: Allora, eppure è il filone di questa sera, perché tu hai portato prima Di Martino.
1: Sì, è vero.
0: Poi questi qua.
1: Senza farlo apposta,
0: Camon Tigre. E mo c'è pure Camerini, che è italo-brasiliano.
1: C'è del Sud America anche qui.
0: C'è del Sud America. Lui è proprio italo-brasiliano. Sentirete i ritmi latini in questa infinita suite. Che io volevo portare Aiutami Dottore, perché Droga per Favore non ce la faccio più, perché la cantavamo come i pazzi. Qui parliamo di un disco, Cenerentola e il Pane Quotidiano, del 1976, quindi io ero alle scuole medie,
1: però lui era proprio, cioè,
0: era un'altra cosa, era un indiano metropolitano,
1: sì.
0: Cioè non era rock and roll robot,
1: sì.
0: Perché lui è sempre stato avanti, le cose bisogna dirle, questo è stato un artista che abbiamo visto al B-side in un concerto quasi drammatico, perché poi lui è stato male la sera dopo a Palmi, non mi ricordo dove cazzo suonava, una cosa tristissima, era lui con le basi, con le basi,
1: era, vabbè, certo, solo, come la Rettore,
0: sì, se, guarda,
1: quel,
0: una cosa,
1: quel filone anni 80 di Bang,
0: che me ne volevo andare dopo tre canzoni per la tristezza, perché mi poverino, me lo volevo salire sul palco e abbracciarmelo. Però quando era l'indiano metropolitano pazzo degli anni 70, prima che arrivasse, no, che ne so, il terrorismo di rosso, questi erano anarchici, erano un'altra cosa. Ma sentite che pezzo che vi fa. Questa è una, cioè, all'epoca si portavano i concept album, cioè tu avevi una storia da raccontare e ci mettevi un disco per raccontarla, prendendola da varie parti. Questa è la storia di Cenerentola, che di giorno lavora una lavoratrice sfruttata, sottopagata, e di sera diventa questa mignotta aggressiva, strafica, che proprio ti, insomma, che fa le cose la notte, selvaggia, va bene? E lui la racconta appunto in tanti modi, e fra i vari capitoli c'è questo che dura 8 minuti, tanto parlato, tanto parlato.

E anche Finardi in questo pezzo, perché il mondo era quello, sì, all'epoca, sì, certo, della Milano degli anni 70, del Parco Lambro, per intenderci, quel mondo lì. E qui però gli artisti, i musicisti, secondo me, sono bravissimi, proprio, tutti grandissimi professionisti. Hanno insieme un groove, proprio si vede che proprio gli piace stare insieme, suonare insieme. 100 strumenti, 100 voci, un viaggio psichedelico di 8 minuti con un ritmo fantastico. Cenerentola, Alberto Camerini.

0: Signore e signori.
1: Signore e signori, no.
2: C'era una volta, e c'è ancora adesso, una ragazzina carina, forse un po' sola, come tante. Si chiamava Cenerentola.

manifesti nei sotterranei bui della metropolitana. Cominciano le strane sensazioni, le allucinazioni. Strane animali, topi nelle vene.

0: Giorgio, che delusione.
1: Ehi, hey, bambola, vieni qui.
2: No, che fai? No, no, no. Ci vediamo. Cosa vuole la scarpa? Beh, no, ciao.
1: Per la colazione.

0: Allora, solo a Radio Ciroma, 8 minuti di canzone.
1: Fantastici. Però, dai. Però devo dire, ho sentito Finardi, mi è sembrato di sentire Finardi.
0: Sì, sì, c'era Finardi.
1: In tutto ciò, sì. Molto, molto bello.
0: Milano 1976, quella era, quell'area là, quel movimento là.
1: Una notte di Bagordi, mi è sembrato di rivedere il video... dei
0: Smack My Beach Up,
1: esatto, quella era un po' la storia. Incredibile, davvero incredibile. Questo vabbè, di che anno era? Abbiamo detto
0: 76 questo.
1: 76. Beh, bellissimo.
0: Sì. Prima del punk, ovviamente si sente che ancora il punk non era arrivato, no? Mm-hmm. È quel suono un po'
1: rock,
0: sì,
1: rock.
0: Però
1: jazz,
0: dai.
1: Rock si
0: Cramps, questa era la Cramps Records, che in Italia era quella che ha fatto le cose più importanti, ha fatto, sì, Rock 80, che è stato il primo disco, sì, dove c'era il nostro GG Guido con i suoi Tech for Doses, non c'era Camerini. A me quel gorgheggio che fa con la voce mi sta sul cazzo moltissimo, è una cosa che non sopporto, però ciò nonostante vi dico che Cenerentola e il pane quotidiano è veramente un disco bello, perché è tutto così, è un disco bellissimo, ci sono canzoni pazzesche, lui compone proprio, insomma, ci sono tutti, secondo me ti diverti a suonare questo, un pezzo così, beh, capito?
1: Sicuramente.
0: Ti diverti un sacco, proprio come band, se no si saranno divertiti veramente come i pazzi.
1: Sì. E in quegli stessi anni dischi del genere ce ne sono stati parecchi, sì, Anche la band di Claudio Lolli ho visto anche di Zingari Felici, e poi Felici. Disoccupate le strade, dei sogni è un disco che da suonare secondo me deve essere stato un orgasmo, né più né meno.
0: Belli loro, belli
1: mamma
0: loro.
1: Mia.
0: Allora, questa settimana abbiamo finito la prima parte, insomma, quella del random, e poi con Dario gli ho detto: "Ah, Dario, che disco scegli per questa ospitata?" E ha scelto un disco che per Radio Ciroma, diciamo, ha un'importanza particolare, per cui l'aneddotica è infinita.
1: Un altro pezzo di cuore.
0: Sì. Cioè?
1: E ricordo, allora, a parte che è stato uno dei primi concerti cui ho partecipato, ancora non da ciromista ufficiale, però da proto-ciromista, perché frequentavo...
0: Sì, quindi ti ho fatto io il biglietto.
1: Esatto. E io ti avrò chiesto lo sconto come tio.
0: E io non l'ho fatto
1: Una delle mie funzioni era...
0: Non l'ho fatto a nessuno.
1: Era aspettare che la comitiva fosse abbastanza...
0: E io aspetto, come dicevo a tutti, Dario, perché me lo ricordo, perché me la sono fatta questa storia. Dicevo: "Raga, ho pagato io. E non mi vedrò le prime canzoni, perché io sarò qui a fare i biglietti, ho pagato il biglietto, non mi rompete il cazzo, pagate pure voi." Lo dicevo a tutti, ed era vero.
1: Parliamo dell'auditorium del Liceo Classico, sì, non ancora ristrutturato, che ospitò tantissimi
0: 800-900 persone.
1: Esatto. E il disco era Sempre più vicino. Disco epocale per
0: leggenda.
1: Sì, assolutamente, anche perché ricordiamo che Casino Royale fino al disco precedente erano un gruppo ska a tutti, sì, gli effetti, anche un gran bel gruppo
0: ska.
1: Quindi con una sezione fiato importante, sì. E...
0: anche se già qualcosa si era visto in quello prima.
1: In Dynamite
0: si era visto che cominciavano a interessarsi in qualcosa di diverso.
1: Sì.
0: E poi sono andati, come Manzoni ha detto, a sciacquare i panni in Arno. Loro sono andati a sciacquare i panni a Bristol.
1: Sì. Che in quegli anni era il suono nuovo.
0: Nuovo. Massive Attack, Portishead, esatto. Che vi devo dire più.
1: E infatti tantissimi, anche
0: Alma Megretta, che poi vennero quell'anno stesso pure al Blade Runner.
1: Al Blade Runner, pensate. Stiamo parlando della storia della musica di questa città,
0: sì,
1: né
0: sì,
1: più e né meno. E, quindi mi ricordo il concerto, mi ricordo loro con le tute da operai,
0: sì, sì,
1: però brandizzate con il logo di Casino Royale.
0: Bellissimo.
1: Ricordo i cappellini Casino Royale che si illuminavano al buio. Alcuni.
0: Poi coloratissimi, erano tutti, sì, colorati, fighi.
1: Sì, e vabbè, me li ricordo appunto anche... un'estetica disagiante, cioè nel senso si vedeva che non erano a posto. Ecco.
0: Guarda, te la posso dire una cosa, secondo me in quel loro look di quel disco, secondo, lo dico io adesso, è la prima volta che mi viene in mente, ti giuro, vero? Quindi la sparo la cazzata, tanto siamo in Radio Ciroma, che mi frega. Però c'è qualcosa dei Divo, secondo me c'è una come dire, un omaggio, un richiamo, capito, al fatto, alla divisa, alla cosa, quella cosa là un po' plastificata, perché non faceva parte, diciamo, del loro suono e del loro mondo. Quella.
1: È vero. E anche appunto questo viaggio nello spazio, con l'astronave Delta 9, come direbbero i sangue misto. che però appunto anche Sangue Misto, stessi anni,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: però loro erano più cazzuti, capito? Sì, i Sangue Misto, certo, si vedeva che erano,
0: sì, militanti,
1: esatto, però. Mentre Alyosha, sì, era lì che comunque ti esprimeva un suo malessere, sì, e questa cosa entrò subito in empatia. Concerto stupendo,
0: stupendo.
1: Suonano ancora benissimo, il disco ha una tracklist meravigliosa, ci sono
0: Unskippable.
1: Ci sono brani che sono rimasti per quell'epoca, sono rimasti nella mente di tutti, Cose Difficili, appunto Sempre Più Vicino, che è il primo brano, che è il brano che tra l'altro apre il disco e che ascolteremo. E suona ancora, ci sono tantissimi pezzi.
0: Difficilissimo sceglierne tre, come abbiamo dovuto fare noi.
1: È vero. Quindi abbiamo pensato di iniziare dall'inizio.
0: È giusto, iniziamo dall'inizio.
1: Sempre Più Vicino, Casino Royale.

0: Bellissimo.
1: E questa è la canzone che ci ha proprio trascinato dentro questo viaggio spaziale.
0: Sì. Bene. Allora, altro aneddoto, ricordo una polemica a mezzo stampa, non a mezzo stampa, però via microfoni, perché molti sostenevano che siccome nel disco c'erano anche canzoni d'amore, i Casino Royale erano commerciali. Anche lì siamo sposato, che però difendeva i Casino Royale, ha detto sentite il disco prima e poi parlare. E aveva perfettamente ragione, perché c'è anno zero ogni singolo giorno in questo disco qui.
1: Guarda, ora stiamo entrando, lo sai che stavo proprio per dire questa cosa, che al di là di quello, tu l'hai annunciato come questo disco che appunto fa il viaggio, l'astronave, lo spazio, no? Però poi le due canzoni che abbiamo scelto, le prossime due canzoni invece sono due canzoni d'amore.
0: Verissimo, sì.
1: Perché noi non abbiamo, in questa puntata, stranamente, io lo dico sempre, se non ci fossero le canzoni d'amore, se nessuno fosse stato mai lasciato, se nessuno avesse mai sofferto, non ci sarebbero tre quarti delle canzoni che sono state scritte, no? E quindi meno male che alla fine della puntata anche noi abbiamo il cuore di panna, io e Dario, quindi possiamo dirlo che qui su Ciroma facciamo tanto i, no, quelli così, però il cuore di panna lo abbiamo tutti
0: sempre, assolutamente.
1: E allora quale delle canzoni, perché non mi ricordo, perché poi
0: suona ancora,
1: e dai, capito,
0: pezzone
1: dai.
0: Infinito
1: ti scippa il cuore, te lo fa a brandelli, te lo prende a morsi, esatto. E te lo sputa
0: qui
1: via.
0: Il ritmo tipico dell'hip hop rallenta, sì, come era giusto per il trip hop la voce,
1: esatto.
0: Di Giuliano Palma, diciamo proprio un marchio di fabbrica di quegli anni, che poi continuerà a campare di rendita grazie a quegli anni lì, diciamolo serenamente, è qua che si è fatto cantante,
1: sì, è giusto, possiamo dirlo. E quindi dai, anche questo è il brano che ho scelto io per questa puntata di Transmission.

0: Che stile, ragazzi.
1: Capito, passare dalla, ripeto, all'urgenza dello scano così immediato, così, a invece a questa composizione così ricercata, così raffinata, questa produzione che siamo ai limiti di quella che a me invece dà fastidio dell'iperproduzione, no? Mm-hmm. Che contamina la maggior parte dei brani, no, degli album New Soul che ascolto negli ultimi 10 anni, che hanno questo difetto di iperproduzione che rende il disco quasi inascoltabile. Qui invece siamo una produzione calibratissima che però si fa sentire molto, si capisce che sono suoni che questi sono andati a inciderlo in Inghilterra, ripetiamo, gli anni erano quelli, e insomma un disco bellissimo, grandissima classe. Guarda, qua naturalmente tutte le storie che ci raccontiamo noi a microfoni spenti, diciamo, il bello di questa trasmissione è sempre perché poi mi pigliano per il culo gli altri giornalisti. Ancora un disimparato a fare regia sul, no, perché mi diverto di più a fare il programma,
2: certo, ovviamente.
1: Anche se guarda,
2: concordo.
1: Mo, hai visto, mo, non ho nemmeno acceso la luce, quindi ora comincia a calare il buio. A me mi sembra che quando cala il buio sia proprio la dimensione ideale del fare radio, no?
2: È vero.
1: C'è il mio primo programma che feci qui a Paludi nel 90, agli Archi di Ciaccio, era dalle 10 a mezzanotte.
2: Fantastico.
1: Che è una fascia oraria meravigliosa, proprio. Ci
2: divertiamo. Io invece ho iniziato da piccolo, quindi la notte per me era esclusa, perché poi alle 20 certo. Dovevo rientrare. Certo. Quindi i miei programmi erano tutti pomeridiani.
1: La tua notte era pomeridiana.
2: La sera era a casa.
1: Va bene, allora, come sapete non c'è sigla, quindi ci salutiamo adesso con Dario che ci dice qual è il terzo brano scelto da questo disco.
2: Beh, appunto, come abbiamo detto prima, tutta la tracklist meritava, cioè anno zero, in fila, pronti al peggio, che è anche un motto che ci è rimasto dentro, diciamo. Però chiudiamo con Cose difficili.
1: Mamma,
2: altro momento delicatissimo, altro momento di grande eleganza di questo album.
1: Di grande dolore amoroso.
2: Sì, sì, sì, sì, è vero. Però, appunto, dicevamo che la novità di questo sound, di questo disco, era proprio anche questo, il fatto che arrivava dopo anni
1: di militanza, esatto, estrema, sì. E vabbè, niente, noi torniamo quando siamo in... Ah, finalmente te lo posso chiedere in diretta. Quando siamo in replica?
2: Domani
1: alle 14.
2: Esatto, domani
1: alle 14. Dalle 14 alle 15, una cosa bellissima. E poi noi invece dal vivo la settimana prossima. Grazie Dario, comunque.
2: Grazie a te Francesco, e grazie per averci ascoltato. Ci salutiamo con Cose difficili dei Casino Royale.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, ma come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
1: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

Questa è una filastrocca, forse la conoscete, perché sono 15 anni che viviamo insieme in un mondo di guerra, ma la guerra che tutti conosce è guerra di adolescenza. Canzone che arriva si chiama Ogni adolescenza coincide con la guerra e fa più o meno...

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Le voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

0: l'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 23 e 38 minuti.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Immagina un quadro appeso alla parete di casa tua. Qualcuno, di notte, aggiunge piccoli dettagli. Rimuove un piccolo albero. Aggiunge una figura sullo sfondo. Cambia un colore.
1: Quando guardi il quadro, lo riconosci, ma senti che qualcosa è diverso. È lo stesso quadro. Eppure non lo è più.
0: Il Dizionario del Terrore. Lezione 82. Istituto di Obbedienza Animale.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!